picchiato, cotugliato, che farà così va. Alveghi has, un solo gol, in taga, so picchiato.

io ciò che ho usato lo e la mia del patro lo corrompo nem voglio proprio lo poco ogni po non voglio ciò che ho usato.

0: népek dalai. Éjfélig a Dankó rádióban.
1: C'è un sogno che torna ogni tanto a riempir le notti. È un sogno di quelli che chiamano ricorrenti. Noi due col naso all'insù, la neve che cadeva giù. Io come ridevo e tu come ridevi felice. Un sogno davvero, un bel sogno, mi sveglio contento. Ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto. Ballavi, ballavi con me e poi sei sparita perché io voglio che il sogno riprenda. Adesso ti sveglio e faccio sognare anche te e balla con me.

sveglio con te, ti guardo e vorrei raccontarti del sogno l'incanto, noi due col naso all'insù.